0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3 e 3 minuti.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

per le bollette, per le mazzette, e anche per l'euro che la lira mai sarà. I raccomandati e gli arricchiti e a quelli che ci ha messo in povertà. I pochi euro, vita da neuro,

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:00.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Ho Marco Dazzi, 20 anni su Radio Sorriso. Allora, Sasha scrive: beh, è successo, quest'estate non pensavo fosse possibile, però uno sguardo reciproco in spiaggia, di quelli, dice, mentale, non fisico, però dice la sensazione è la stessa, quella, vabbè, dai, diciamo, lui ha scritto così, quella di un orgasmo. Penso un po', Sasha, che insomma ha incontrato, chissà che se poi questa cosa è andata avanti, nel senso che magari vi siete conosciuti, vi siete piaciuti, e te lo auguro. Saluto anche l'amica Rita Di Magnago, un abbraccione forte, perché ricordo ancora l'argomento del giorno. Oggi vi stiamo chiedendo in questa giornata cosa avete fatto in quest'estate, se è nato un amore in vacanza, se avete avuto un incontro, in questo caso Sasha in spiaggia, un'occasione magari nata per caso, diventata qualcosa da raccontare, anche divertente, perché no? Un incontro magari di quelli fortunati, di quelli che si possono anche raccontare, Salutiamo l'amica Bruna di Strana, che ci richiede la prossima canzone. Arriva Maurizio Medeo con Granada.

Roman Lambertini con Regina della Festa su Radio Sorriso. Un bacione grande anche a Chiara di Treviso. Ciao Chiara, adesso nella prossima ora ti accontento. Saluto Vanina di Signoressa che mi risponde all'argomento del giorno, perché avete capito, insomma, in questa giornata vi stiamo chiedendo cosa vi è capitato di bello in quest'estate, un incontro, un amore, qualcosa. Vanina mi dice: io ho avuto un incontro straordinario quest'estate, divano, televisione e clima. La nostra Vanina, che è sempre molto simpatica, però dice poi: effettivamente ho incontrato anche tante belle persone andando nelle varie feste, nelle varie sagre paesane con le varie orchestre. Grazie Vanina, sì, e poi ci siamo incontrate anche, quindi è stato molto molto piacevole. Continuiamo con la musica, andiamo con il valzer del buon umore. Chiara, un attimo di pazienza, e porta un attimo di pazienza.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Sorriso.
4: Sono le 10:01.
5: L'ora esatta è stata offerta da...
6: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno. Danni nel cuore dei Colli Eugani dopo la tromba d'aria e la grandine che ha colpito i vigneti nella giornata di venerdì. La perturbazione che ha colpito l'area proprio nei giorni della vendemmia. Parte della raccolta dovrà essere anticipata e la produzione sarà ridotta. Continua a far discutere la moschea Mestre. Don Nandino Capovilla, parroco a Marghera, afferma: fedi diverse possono convivere. Si levano quindi voci favorevoli al dialogo, come quella del parroco, dopo il no del comune. E per i residenti di Via della Giustizia il luogo di culto sarebbe l'opportunità per contrastare il degrado dell'area. Volano sempre di più le vacanze a settembre, 10 milioni gli italiani in viaggio. Il presidente di Confturismo Confcommercio, Manfred Pinsger, afferma: è sempre più il clima a influenzare il calendario delle vacanze degli italiani. Settembre, grazie a temperature più miti, si sta trasformando in un vero e proprio mese da vacanza. Una tendenza che contribuisce a distribuire maggiormente i flussi turistici e ad allungare la stagione. Le regioni con più prenotazioni sono al primo posto la Toscana, seguita da Campania ed Emilia-Romagna. Grazie per averci seguiti e a risentirci al prossimo appuntamento.
0: Radio Sorriso. Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
9: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: mancato niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Sorriso.
15: È il momento di Farfalle su due ruote.
16: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
17: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ci siamo ascoltati grazie all'edizione di Vocal Sound anche la voce di Demis con entusiasmo. Allora saluto Giovanni Di Maestre, un abbraccio forte a Giovanni Di Maestre con la canzone di Mister Domenico, e saluto Chiara invece di Treviso che vado ad accontentare, ce l'abbiamo fatta con Ciliegi in fiore, la voce di vita dall'orchestra di Gianmarco Bagutti. Ora arriva Mister Domenico con Madonna Campagnola. Io volevo salutare anche le persone che in questo momento a bordo piscina stanno facendo con colazione. Posso dirlo che mi fate un po' di invidia? Sì, mi fate tanta invidia. Una bella colazione lì sotto il sole, vicino all'acqua della piscina. Vi invidio tantissimo. Ciao ragazzi e grazie per la bella serata che ci avete fatto passare.

0: Gianmarco Bagutti, l'Orchestra Italiana La Voce di Vito con Ciliegi in Fiore, nuovo lavoro di questo 2026. Noi ci fermiamo un momentino, andiamo a sentire il nostro amico Raffaello della BM Steel e poi ci ritroviamo tra pochissimo. A te Raffaello!
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, BM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua. E da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dice allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccate, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Marco Gianferrari su Radio Sorriso, e così salutiamo l'amico Walter Di Buglia, che dice che lui quest'anno ha fatto tante nuove conoscenze in piscina e ha fatto sorridere veramente tante persone, perché lui è un po' un giocherone, uno che, a cui piace ridere e scherzare. Un abbraccione, caro Walter. Saluto anche Rosalba di Villafranca, che invece avevamo accontentato con la canzone di Sabrina Salvestrin. Tra pochissimo vado a accontentare l'amica Lina di Salzano e poi torneremo ancora con l'argomento del giorno, ma non solo, parleremo anche del pranzo di Radio Sorriso che sta per arrivare.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso
1: 0423 736681. Segreteria di Radio Sorriso. Chiama per richiedere la tua canzone preferita.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Castellari con Oltre Poco. Così abbiamo accontentato Lina di Salzano. Un saluto anche l'amica Lina di Soave. Lina, ce l'abbiamo fatta perché avevamo qualche piccolo problema con l'app, ma spero di averti risolto il problema e dai, ci siamo. Quindi puoi tornare a vedere Sorriso TV. Perché ricordo che per seguirci in radio potete scaricare la nostra app di Radio Sorriso anche per vedere la televisione. Ma se per caso avete un telefono di vecchia generazione, le nuove app magari non funzionano, sapete che esiste anche il sito di Radio Sorriso, quindi dal sito anche in quel caso si può sia ascoltare la radio che vedere la televisione, e così abbiamo accontentato anche l'amica Lina. Si continua con la bella musica. Saluto Gianni Dego, che so che è all'ascolto di Radio Sorriso, e a lui e Pasquina, soprattutto a Pasquina da parte di Gianni, dedichiamo la prossima canzone, Io non ho che te. E subito dopo arriverà anche la lambada richiesta tramite messaggino.

sono la Fiorella di Villafranca di Verona, dall'aeroporto di Villafranca di Verona. Vorrei fare gli auguri a mia sorella che oggi fa gli anni. Tanti auguri da tutti noi, 17. Poi saluto anche il nipote che è venuto a trovarci, che abita dalla provincia di Milano. Si chiama Lorenzo. È venuto qua per festeggiare la sua nonna. Vorrei ascoltare la canzone La Lambada, se è possibile. Ciao, grazie.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche la Lambada. A ricordarvi che domenica 4 ottobre saremo tutti quanti insieme al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine per il pranzo di Radio Sorriso. Abbiamo già dato i nomi dei primi due ospiti che saranno con noi in questa bellissima domenica. Stiamo parlando di Graziano Cianni, o meglio i primi tre ospiti, perché in realtà oltre a Graziano Cianni ci sarà anche Linda Biscaro insieme a Matteo. Grazie a Luciani, Linda Biscaro e Matteo per passare una domenica tutti insieme a 42 euro a persona, tutto compreso, al ristorante Belvedere di Tricesimo. Come fare a essere dei nostri? Dovete chiamare allo 0423 736680 oppure 0423 7367, che è il nostro numero di centralino, al nostro centralino in orario però ufficio, quindi dalle 9 alle 18, altrimenti quando volete dal lunedì alla domenica potete chiamare direttamente quando noi siamo in diretta. Si continua con le richieste, vado a salutare Maria Giovanna che ci richiede invece la prossima canzone, Renzo Biondi con Tramonto sul mare.

Ci siamo ascoltati anche i Canti Italia Show con Pista, Sono il camionista, prima ancora Renzo Biondi con Tramonto sul mare. Saluto ancora l'amica Lina con cui stavo cercando di capire come riuscire a vedere il sorriso TV. Allora saluto Giovanna di Trieste che dice buona giornata a tutti voi. Saluto anche Dina che dice Iris aggiungi un posto a tavola per quanto riguarda il pranzo di Radio Sorriso. Dina, l'ho fatto, un abbraccione forte a te, una buona giornata. Saluto ancora Nazarena di Roccafranca, grazie mille. Buongiorno, se possibile ci scrivono, vorrei dedicare a mio nonno Luigi, 95 anni, diversamente giovane, mentre legge il giornale e ascolta Radio Sorriso, i migliori anni della nostra vita. Grazie da parte di Giorgia, ciao Giorgia, da Noventa di Piave. Grazie mille Giorgia, naturalmente salutiamo nonno Luigi, mi piace questa cosa, diversamente giovane, ma sempre più giovane che mai con Radio Sorriso. Dai, allora ce la ascoltiamo nella versione dei Rodigini, i migliori anni della nostra vita.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Si sono registrati momenti di paura nel pomeriggio di sabato a Jesolo, dove uno yacht ha preso fuoco al largo. 11 le persone portate in salvo. Fondamentale l'intervento della Capitaneria di Porto. Un'alta colonna di fumo era visibile dalla spiaggia tra Piazza Nember e Piazza Faro. Sono stati denunciati dai carabinieri forestali per bracconaggio ittico nelle acque interne due uomini di 38 e 43 anni, entrambi di origini romene residenti ad Adria nel Rodigino. I carabinieri hanno sequestrato il mezzo per trasportare il pesce pescato illegalmente. Danni nel cuore dei Colli Eugani dopo la tromba d'aria e la grandine che ha colpito i vigneti nella giornata di venerdì. La perturbazione che ha colpito l'area proprio nei giorni della vendemmia, parte della raccolta dovrà essere anticipata e la produzione sarà ridotta. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
1: Per chiamare Radio Sorriso 0423 7366 80.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Immagina su Radio Sorriso. Buongiorno, sono Paolo di Coccaglio, vorrei ascoltare la canzone Pace di Roberto Polisano insieme a Tarantino e Pietro Galassi. Certo, ti accontento, saluto anche l'amica Luisa di Tombelle, dice alla fine le persone del cuore puro vincono sempre, non dimenticarlo. Saluto anche l'amica Anna di Taggi di Sopra, ciao Anna, e vado ad accontentare l'amica che ci ha richiesto Pace, ma poi ci sarà l'appuntamento anche con l'amica Sara di Denture, e accontenterò Adriana e Adriano di Minerve, che ho conosciuto l'altra sera proprio con la diretta di Gianmarco Baguti, ci siamo conosciuti in quel di Cherubine. Loro ci richiedono una canzone di Daniele Cordani, perché so che ad Adriano piace tantissimo la canzone 10 giorni interpretata da Pamela. Ciao e grazie, perché siete stati straordinari, super straordinari, tutti gli ascoltatori che sono venuti a portarci un saluto. Eccola qui, prima però Pace.

0: Cari amici di Radio Sorriso, buona giornata da Giovanni Zani. Devo dire che quotidianamente c'è un sacco di gente che chiama il nostro numero di centralone chiedendo: uè, quand'è che posso trovare Sara? Quand'è che parlate ancora i denti? Perché la mia è una situazione disperata, devo fare proprio cose importanti. E allora io direi di dedicare la puntata naturalmente ai lavori importanti da fare nella bocca, no? Parlare di implantologia con la nostra Sara, che rappresenta Dentur, servizio di transfer verso cliniche De Nova, che lì in Croazia è praticamente un'eccellenza.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo anche proprio di implantologia, di denti fissi, che è uno dei lavori maggiori che vengono a fare i pazienti italiani proprio in Croazia, perché in Italia mettere i denti fissi con l'implantologia è veramente molto costoso, quindi il 90% degli italiani che vengono proprio per fare questo. Noi abbiamo dei chirurghi bravissimi che utilizzano materiali certificati e attrezzature all'avanguardia, anche per esempio per prendere le impronte, quindi insomma tanti che a volte si lamentano per la classica impronta con la famosa pasta, parlando in parole povere. Sì. Noi utilizziamo invece lo scanner, che così insomma è molto meno fastidioso e problematico, e soprattutto vi do anche un prezzo ad arcata. Sì. Partiamo dai 3.900 euro, quindi insomma sono prezzi abbordabili che in tanti ci si possono permettere e che in Italia sono praticamente impossibili. Quindi venite a fare una prima visita per capire qual è la soluzione migliore, la soluzione più adatta a voi, e sicuramente risparmierete tanto e sarete soddisfatti.
0: E soprattutto si possono detrarre, no, queste spese qui in Italia.
1: Sì, alla fine viene fatta la fattura in italiano anche in inglese, detraibile dalle tasse come se andasse da un dentista italiano, uguale.
0: Altra domanda che mi fanno: quali sono le garanzie che offrite sui trattamenti e sui materiali utilizzati lì in Croazia da De Nova?
1: Ma vengono date le garanzie le stesse che danno anche in Italia, e viene data la garanzia anche la certificazione, quindi insomma assolutamente una clinica seria che risponde, che è sempre molto disponibile.
0: Diamo i numeri di telefono.
1: Allora, 045 97 00 25, potete chiamare qui a Verona per prenotare sia il viaggio che la visita, oppure dal sito della clinica trovate l'icona WhatsApp, potete scrivermi www.clinicadenova.com.
0: Sara, sei stata bravissima e chiara come sempre. Alla prossima, ciao.
1: Grazie a tutti, ciao, a presto.
0: Ciao. Ciao.

Daniele Cordani con 10 giorni, la voce di Pamela. Saluto Michele di Pistoia che ci richiede la prossima canzone, Ruggero Scagnuzzi con Me la sposo. Poi andrò a salutare anche gli amici che ci hanno chiamato, i bisnonni che sono diventati bisnonni, sono felicissimi di Giada, e poi sentiremo anche il loro messaggio. Prima però arriva Ruggero con Me la sposo.

0: Ciao! Senti, vogliono lasciare una dedica ai miei nipoti. Hanno avuto una bambina 2 giorni fa. Si chiama Luca e Giada. Puoi fare gli auguri dei bisnonni Macario e Agustina, che hanno avuto una bella bambina loro. Si chiama Giada.
1: Ti donerei respiro per sentire la tua voce. Ti ruberei la voglia di far sempre mille cose.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Era il telefono con l'amico Pierino. Che ci volete fare? Ogni tanto ci perdiamo anche noi in chiacchiere. Allora, ci siamo ascoltati bella gioia, così abbiamo contentato i nostri amici che sono diventati bisnonni, Macario e Agostina. Auguri ragazza, ragazzi, auguroni. Saluto anche Nicoletta invece, che ci chiede la prossima canzone. Era una notte che pioveva, un mix di canzoni di Marco Zeta.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Sorriso.
13: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ci siamo ascoltati anche Mojito su Radio Sorriso. Allora, grazie alle Edizioni Saproject. Io volevo ricordarvi la nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, anche Instagram. Entrate nella pagina Facebook, mettete mi piace anche su Instagram, seguiteci. Tra l'altro, sulla pagina Facebook di Radio Sorriso ieri sera abbiamo messo anche alcune foto, anche l'altra sera, della serata passata a Cherubine, così potete vedere insomma quante persone effettivamente c'erano e quanto è stata bella come serata. Dai, segnatevi, mi raccomando, anche perché le feste con Radio Sorriso non sono finite qui, noi ve lo diciamo, non sono finite qui, anzi gli appuntamenti con Radio Sorriso sono sempre lì dietro l'angolo. Dai, nel frattempo si continua con le richieste e vado a salutare chi ci richiede. L'amico Pierino da Udine ci richiede Sandrino Piva con Follie, poi ci ascolteremo anche Patrizia Ceccarelli con Batte e ribatte, un bel ciaccia.

ribatte, saluto Nicoletta, saluto Anna di Ponzano, Anna che ieri ha festeggiato il compleanno, quindi tanti tanti auguri da parte nostra. Salutiamo anche gli amici Elvira e Roberto, ciao ragazzi, grazie di essere con noi. Saluto anche Sasha che insomma mi racconta che è stato in piscina, un abbraccio fortissimo a te. Salutiamo anche Laura di Cervarese che dice buon lunedì, ciao, grazie Laura di essere dei nostri. E noi adesso andiamo con Matteo Benzi e Malindi.

Celebre mazzurca variata Bruno Bessi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi siamo quasi giunti al termine di queste tre orette passate assieme. Vi lascio con

0: nel vento, Walter Losi su Radio Sorriso. Noi abbiamo concluso queste tre orette assieme, vi aspetto di nuovo domani mattina sempre a partire dalle 9 qui su Radio Sorriso. Baci baci a tutti, vi lascio con Tiziana e Massimiliano.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Sorriso.
4: Sono le 12 e un minuto.
5: L'ora esatta è stata offerta da...
6: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Migliora la vita.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon, lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Tennis: Djokovic fuori dagli US Open al primo turno, non era mai successo. Prima i problemi di stomaco, poi dolori alla schiena e le lacrime. È stato battuto dall'argentino Navone. Avanti l'azzurra Stefanini intanto al secondo turno, Cina fermato invece dalla pioggia. Match sospeso contro lo statunitense Mikkelsen. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sorriso!
1: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Un fiore in tasca con Francesca Mazzucato. Eccoci qua in coppia.
1: Finalmente, finalmente, tante persone, a tante persone questa coppia è mancata per vari motivi,
0: ragazzi,
1: chi in ferie, chi in altre parti. Però adesso in teoria fino a ottobre, giusto? Dovremmo esserci.
0: Ma, no, no. Ma sì, oggi sappiamo, domani
1: vabbè,
0: non si
1: okay,
0: sa.
1: Ok, questo è senza ombra di dubbio, cioè, nessuno può decidere quando qualcuno ci vorrà tra le sue braccia, per carità. Però per il momento dovrebbe essere così. Dai, per un bel po' ci sentirete sempre assieme. Possiamo interagire anche tramite WhatsApp, i vostri messaggi vocali, il partecipare agli argomenti del giorno, insomma. Facciamo un po', tra virgolette, autogestione, no? Qua noi generalmente.
0: Ma guarda,
1: così.
0: Noi si sta qui
1: comunque,
0: anche per stare in compagnia.
1: Comunque,
0: siamo Tiziana e
1: Massimiliano.
0: Massimiliano.
1: Volevo salutare tutte le persone che sabato erano appunto alla meravigliosa festa del cavallo a Verona.
0: Festa del cavallo?
1: Sì, in quel di Verona, sì. Con l'orchestra di Gianmarco Baguti e l'orchestra italiana. Quindi sai che sono salito sul palco, ero là sul mi ero emozionatissimo.
0: Ho visto le foto.
1: Quasi mi stavo andando addosso, no? Però perché c'era un sacco di persone, un sacco di teste. E comunque è stata veramente una bella esperienza.
0: E allora salutiamo tutti coloro che erano presenti e che sono venuti grazie anche alla conoscenza attraverso Radio Sorriso.
1: Certo.
0: E appunto speravano di incontrare qualcuno di noi. Allora, amici, ritorniamo alla nostra routine in coppia, come succede tutti i giorni dalle 12 alle 14 con Tiziana, appunto, che sono io e Massimiliano.
1: Esattamente. Allora, abbiamo Matteo che era presente quella sera, ma Matteo mi Cherubine di Verona, vicino a Cerea, quindi era un
0: Cherubine.
1: Cherubine,
0: che bel nome però,
1: Cherubine, sì,
0: eri
1: sì,
0: mai
1: sì.
0: stato tu a Cherubine?
1: No, non ero mai stato, però
0: quindi l'hai fatto in questa estate 2026. Sai che oggi è il 31
1: guarda,
0: di agosto.
1: Mi sentivo una star. Perché c'era proprio la passerella, no?
0: Oddio,
1: che andava.
0: Ma si è montato la testa, mamma mia!
1: No, ma aspetta, cioè, sai i classici sorrisi in piazza che facciamo noi, no? C'è
0: sì.
1: il palchetto, siamo noi che balliamo, facciamo, eccetera. Ma lì c'era proprio la passerella che andava in mezzo al pubblico come una grande star. Eravamo io e la Iris.
0: Ti sei
1: là,
0: gettato nel pubblico?
1: No, non
0: sai
1: mi sono
0: che
1: gettato. Non
0: le
1: mi sono...
0: star si gettano sopra
1: no,
0: le teste.
1: Non mi sono gettato perché davanti c'erano le sedie, no? Le prime file c'erano le sedie, poi c'era la pista in acciaio. E quindi, no, però è stato veramente tanto, tanto bello, tanto emozionante.
0: Va bene, adesso però vola basso, calma.
1: Salutiamo Matteo della festa di Roncolevà.
0: E andiamo ad
1: grandi
0: ascoltare.
1: Grandi novità, Roncolevà.
0: E ascoltiamo Ornella Nicolini, lui.

0: Pedro Luca Roncari, che salutiamo. Ciao Luca.
1: Che bel tango. Ciao Luca Roncari. Allora torniamo in diretta, Tiziana e Massimiliano, in questo Ridiamoci Su, dove oggi parliamo d'estate, anzi di ricordi d'estate. Sai, oggi è il 31 di agosto, si avvicina sempre più la fine dell'estate d'estate succede di tutto e di più. Non so se tu hai dei ricordi particolari d'estate.
0: Sì,
1: va bene, non importa, li racconti dopo.
2: Scusami, fai la domanda e poi mi chiudi così.
0: Allora
1: chiediamo ai nostri ascoltatori di raccontarci le loro storie. Beh, perché ogni estate prima o poi lascia un ricordo speciale. Qual
0: è il tuo? Qual è il tuo?
1: Io l'ho raccontato stamattina.
0: Ma io non ho sentito.
1: Ho detto proprio di questa estate.
0: Questa qua appena
1: questa
0: finita.
1: Questa qua appena finita.
0: No, non è ancora finita.
1: La
0: però.
1: Settimana che appunto non c'ero, la scorsa.
0: Sì.
1: E sono stata in ferie con mio marito e mio figlio, che era dal 2015 che non facevamo
0: una
1: vacanza insieme.
0: Una sorta di viaggio di nozze, insomma.
1: Beh, sì, dai, mettiamola così.
0: E quindi insomma tuo figlio che ha 23, 24, 25,
1: 25 sì.
0: È venuto con te a 25 anni.
1: Che male c'è?
0: No, perché se glielo chiedo io il mio, ma figo mi dice mamma cammina.
1: No, è venuto volentieri.
0: Bravo, no,
1: prima
0: dico,
1: di tutto perché
0: bravo.
1: Anche se ha 25 anni e lavora, si è pagato, cioè abbiamo pagato noi.
0: Vabbè,
1: e quindi ha approfittato della vacanza.
0: Ma neanche se gli dico io a mio figlio, quello più grande, quello più piccolo sì che viene, però ha 17 anni è ancora. Ma se io gli dico a Simone, dai che hai tutto pagato, non devi fare niente, solo divertirti, mangiare. Cammina.
1: No, io guarda, di questo posso dire che mio figlio l'ha accettato volentieri, infatti andavamo a fare il bagno, ogni tanto lui andava da solo,
0: andava da solo a 25 anni, Cristo santo.
1: No, ma dico,
0: mai più
1: sì.
0: Gli metti il collarino anti.
1: Cioè, non è che stava attaccato a noi.
0: Beh, ma anche perché faceva brutta figura, scusa, anch'io mi sentirei un po' un pesce fuor d'acqua, no? Cioè, posso capire andare con i genitori, ma 25 anni.
1: Beh, che male c'è?
0: No, ma. Non c'è nessun male, però magari ovvio che ti stava un po' distante.
1: No, a volte andava, a volte rimaneva lì, si chiacchierava sotto il sole, cioè è stato
0: bello, perché
1: è stato molto bello, però è venuto tranquillo, mio figlio non è uno che ha.
0: No, beh, io
1: l'importante
0: magari
1: è che si mangi, lui viene sempre. L'importante è che si mangi, magari anche gratis, ecco, lui
0: soprattutto gratis.
1: Lui sempre in prima fila.
0: Certo. Vabbè, dai. I figli sono figli, bisogna amarli come sono. Ci sono anche dei figli un po'.
1: Bene, dai, raccontatecelo dunque allo 0423 736 680, meglio con la vostra voce.
0: Sì.
1: Facendo che cosa, Max?
0: Beh, semplicemente cliccando sul microfonino che avete su WhatsApp o Telegram, tenete premuto e dopodiché leggete, fate il vostro messaggio con la vostra voce, togliete il ditino dal microfono e si invia automaticamente il vostro messaggio vocale qui.
1: Un'occasione, dai, un'occasione nata per caso e diventata una storia da raccontarci, un incontro che non avete mai dimenticato, un gesto che vi ha sorpreso,
0: un qualche cosa che vi è rimasto nel cuore,
1: esatto, di questa estate 2026 o di un'altra estate che ricordate particolarmente. Andiamo con Patrizia, la richiesta per Cuore di Mamma.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ritorniamo nuovamente in diretta dopo questo bel pezzo di Paola Fabiani.
2: La vita è bella, che bella, ragazzi, non perdetevi ogni minuto, ogni secondo della vita, godetevela.
1: Esatto, anche perché oggi ci siete.
2: Domani non si sa.
1: È brutto da dire, ma è così, però purtroppo.
2: Allora c'è Maria da Verona. Vuole salutare gli amici Luciano, Renato e Lino con un bel tango di Walter Losi, Passione.
1: Passione. Invece poi abbiamo Luisa che ha scritto al 345 48 45 663 via WhatsApp. Buongiorno, sono Luisa, mi fate sentire Adagio e la dedico a mio marito Pino. Grazie, ciao Pino.
2: E ciao Pino. E allora di seguito Passione e Adagio.

0: Di sorriso, la mia estate indimenticabile è quella del 1998, quando ero in campeggio con gli amici e una sera ho aiutato una ragazza a montare la tenda. Potevi metterla tra virgolette, perché non ci riusciva proprio. Abbiamo riso tutta la notte e da quella tenda è nata una storia.
1: L'ha voluta provare la tenda, insomma.
0: Sì, se resisteva, esatto, agli scossoni. Oggi siamo sposati da 22 anni e abbiamo due figli, tutto per colpa di una tenda montata male. Allora hai montato male, bravo, colpa tua, hai montato tu male.
1: Che bel messaggio, di chi è? Non si firma questo ascoltatore?
0: No, purtroppo no, non si firma.
1: Vabbè, dai, allora noi andiamo a sentire invece l'ultima canzone di Marco e il Clan qui su Radio Sorriso. Continuate però a mandare i vostri messaggi.
0: Certo, simpatici come questi, al 345 48 45 663.
1: E allora, tornando a Marco e il Clan qui su Radio Sorriso, ascoltiamo
0: Taranta Mediterranea.

0: Rosy Guglielmi, cumme. Si dice così, cumme, te che hai sangue.
1: È un grande successo di Mia Martini e.
0: Hai sangue siculo.
1: Adesso mi viene in mente Mia Martini e Roberto Murolo. Che bei ricordi.
0: Molto bene, signori.
1: Allora, ritorniamo in diretta. Oggi vi stiamo chiedendo un ricordo indime.
0: Salutiamo la Iris. Ciao Iris.
1: Non ci sente, lascia perdere. Sì, che cosa fischi?
0: Ciao Iris.
1: Cosa fischi? Dai, leggi il prossimo messaggio, forza.
0: Allora, la storia più bella mi è capitata durante un viaggio in treno verso il mare. Il treno era pienissimo e una signora anziana si è accorta che avevo dimenticato il pranzo.
1: Sì.
0: Ha diviso con me il suo panino senza conoscermi. Abbiamo parlato per tutto il viaggio, non l'ho mai più incontrata, ma ancora oggi, ogni estate, quando preparo un panino per un viaggio, penso a questa signora. Brava,
1: bene,
0: complimenti
1: che
0: alla
1: buona
0: signora.
1: Azione. Bene. Continuate a mandare i vostri boccali anche, vogliamo sentire le vostre voci.
0: Esatto. 345 48 45 663. A proposito di panino, ieri sera mio figlio ha preso un kebab, no? Se l'è fatto portare dai cosi. Te, l'abbiamo pesato? Cioè, abbiamo pesato un kebab, un panino kebab.
1: Sì.
0: Prova a dire quanto pesava. Così, un panino, è un panino. Cioè, un panino, è un rotolo.
1: Ma qualche etto, penso.
0: Dimmi una cifra, cioè un peso più o meno.
1: Non so, un etto e mezzo, due etti.
0: 800 grammi.
1: Ma stai scherzando?
0: No,
1: mamma
0: non
1: mia.
0: Non è riuscito a finirlo. 800 grammi di kebab.
1: No,
0: non mi credi.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
5: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
6: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Sono le 13 e 5 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. Un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Valdagno nel Vicentino è stata aggredita durante un intervento di soccorso in ambulanza dopo una segnalazione al 118. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato a San Vito di Leguzzano. La donna è stata colpita dalla persona che era stata chiamata a soccorrere. È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Padova un ventenne polacco per truffa commessa un'ora prima ai danni di un'anziana residente a Rovigo. Il ragazzo è stato individuato nella stazione di Padova. Quando è stato bloccato aveva ancora con sé due borsette con dentro i gioielli e la bigiotteria della pensionata per un valore totale di circa 15.000 euro. Sono stati denunciati dai carabinieri forestali per bracconaggio ittico nelle acque interne due uomini di 38 e 43 anni, entrambi di origini romene residenti ad Adria nel Rodigino. I carabinieri hanno sequestrato il mezzo per trasportare il pesce pescato illegalmente. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
11: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, il giovane che mai.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. e affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru,

0: Vicino a te con Gianfranco, anzi Learco Gianferrari. Oh. Non so perché mi veniva Gianfranco.
1: Perché evidentemente è un tuo ex.
0: No, non mi pare proprio di ricordare.
1: Secondo me è un tuo ex.
0: Allora, abbiamo un bel messaggio invece da un nostro affezionato ascoltatore.
1: Sì,
0: vai.
1: Sentiamo.
2: Ciao Radio Sorriso.
1: Ciao. Ciao.
2: Sono Stefano di Spilimbergo. Ah. La cosa più bella che mi è capitata, una donna si è seduta vicino a me e con la scusa di leggermi la mano tanti anni fa mi ha agganciato.
1: Dai.
2: Bene, siamo stati un po' insieme e basta. Bene. Ciao Radio Sorriso, se potete mettete una canzone a Rose Rosse di René. Ciao,
1: rose,
2: stavi bene.
1: Rosse per te.
0: Hai capito il nostro ascoltatore?
1: Quindi insomma.
0: Le donne quando vogliono, ma quando non vogliono lo dicono.
1: Sono pericolose però. Poi abbiamo Ermanno di Arta che scrive: buongiorno, utilizzo questo metodo per segnalare chi di convenienza. Ah vabbè, ok, questa qua è una comunicazione personale
0: di servizio. E quindi noi andiamo con Rose Rosse, Roberto Tagliani.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: l'amore.
1: Gabbioli, ma l'amore alle 13:21, sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
0: Cioè, ma scusa, vorresti dire che è già un'ora e mezza circa che siamo in onda?
1: Eh sì, caro mio. Dai che è arrivato un altro messaggio, andiamo su.
0: Dai che abbiamo l'ascoltatore in attesa. Questa è una storia un po' particolare. Una sera d'agosto, scrive, ricevo una telefonata da un numero sconosciuto. Era un ragazzo che aveva sbagliato numero, cercava un suo amico. Invece di chiudere abbiamo iniziato a parlare. Ci siamo dati appuntamento il giorno dopo per scherzo e oggi, dopo 15 anni, siamo ancora insieme. Quindi attenzione a chi chiamate per sbaglio, hai capito? Mamma mia, che storia!
1: È una sera d'agosto. Beh, io so di una mia amica, per esempio, anche lei ha ricevuto una telefonata da un ragazzo, insomma, che cercava un'altra persona. Era una scusa, magari aveva chiesto il suo numero a qualcuno.
0: Esatto, può essere.
1: Insomma, fatto sta che si hanno cominciato a parlare e poco dopo si sono messi insieme, si sono anche sposati.
0: Beh, bene, però questo secondo me una volta funzionava di più. Adesso con tutti i telemarketing, tutti dei numeri strani che vedi e cioè ti tartassano le pubblicità. Ma adesso magari se vedi un numero che tu non hai in rubrica, io personalmente
1: non rispondi. Andiamo con la richiesta di Paolo di Spilimbergo. Apache, Cicci Kitter Condor.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray. Chief!
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: quanto tempo è che non sentivo questa canzone?
1: Due lucertole.
0: Mamma mia, che bella, che meraviglia. Quanti ricordi.
1: Checco e la Big Band.
0: Eh sì.
1: Allora, torniamo sui messaggi di oggi. È stato indimenticabile. Siamo agli sgoccioli, si spera.
0: Sì.
1: O almeno che si tenua, cioè che si smorza questo caldo, che venga finalmente un po' di fresco.
0: Ti lamenti qua?
1: Ma no, guarda, non mi lamento, però se finisse non mi dispiacerebbe. Ecco.
0: Dopo comincia veramente.
1: Preferisco l'inverno.
0: Adesso il prossimo colpo di freddo. Bisogna cambiare le cose che ci sono nell'armadio e mettere quelle invernali.
1: Vabbè, io ho già pensato di rifare il guardaroba.
0: Ah, beh, allora beata te. Va bene, allora ero al mare con mia figlia, dice Paolo, che aveva perso il suo peluche preferito. Eravamo disperate. Un signore che ci aveva viste cercare sulla sabbia è tornato dopo mezz'ora con il peluche in mano, l'aveva trovato incastrato sotto un lettino. Mia figlia lo abbracciò come se fosse un eroe. Quel piccolo gesto di uno sconosciuto ci ha fatto capire che le persone buone esistono ancora.
1: Certo.
0: Poche, ma esistono.
1: Esistono. Veramente. Allora, passiamo che leggiamo anche l'altro, quello.
0: Quale?
1: Quello su, ecco, quello. Vuoi leggerlo? Vabbè. Al 345-48-45-663 mandate i vostri messaggi, raccontateci le vostre storie.
0: Arriva anche Este che scrive: quando avevo 19 anni con alcuni amici eravamo andati in montagna. Una notte abbiamo deciso di dormire all'aperto con i sacchi a pelo, senza programmi. Abbiamo passato ore a guardare le stelle, raccontandoci sogni e paure. Sono passati più di 30 anni, ma quella notte è ancora uno dei ricordi più belli della mia vita. Non avevamo niente, ma avevamo tutto.
1: Un bel cielo stellato.
0: Che meraviglia.
1: La valigia dei sogni, il prossimo brano che andiamo ad ascoltare.
0: A proposito di sogni. Di Maria Grazia Pasi.
1: Dai, vai.

0: Ed era la canzone di Omar Codazzi, Ti raggiungerò, il titolo. Sì. Abbiamo un messaggio di Virginia di Vicenza.
1: Ciao,
0: vai.
1: Virginia, tu pensa che Virginia, se non ricordo male, quando noi sabato abbiamo chiuso la diretta, che erano circa le 1:20, ok, abbiamo fatto un appello. Vediamo se qualcuno è ancora all'ascolto, che sta ascoltando la diretta e... Ha scritto proprio lei all'1:25, favolosi tutti, complimenti.
0: È veramente una nostra affezionata
1: grande
0: ascoltatrice.
1: Allora ragazzi, la mia storia è legata al mare. Ho ripreso a sognare grazie all'affetto dei compagni di classe del liceo
0: Archita di Taranto.
1: Abbraccio tutti, baci Virginia da Vicenza. Ringrazio anche Radio Sorriso. Grazie.
0: Che bei tempi la scuola. Che

0: Simone, tu che dici?
1: Beh, anche sì, meglio morire da ostriche e champagne, insomma, non sarebbe male. A te piacciono le ostriche?
0: No. Non mi piace proprio il pesce crudo.
1: E lo champagne?
0: Non lo so, non l'ho mai bevuto.
1: Dai, non hai mai bevuto un Dom Perignon, un Veuve Clicquot? Ma dove vivi? A Santa Mamma, ma esiste?
0: Esatto.
1: Arriva lo champagne a Santa Mamma, cioè, non so, ti regalerò io una bottiglia di champagne.
0: Vediamo se t'allarghi. Intanto, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, martedì 1° settembre.
1: Oh, iniziamo anche il mese di settembre, congeliamo anche il mese di agosto. Congeliamo, magari.
0: Beh,
1: dice
0: congeliamo,
1: qualcuno, no?
0: Lo raffreddiamo. Ciao a tutti, a domani.
1: Ciao,
0: vi lascio
1: buon
0: con l'arcobaleno.
1: Ci sarà dopo di noi? Claude? Aspetta che vedo.
0: Allora, nel frattempo vi lasciamo appunto con l'arcobaleno, Claude, cantata da Mirko il Molleggiato, una bellissima canzone che ha scritto Mogol, ispirato da Lucio Battisti.
1: Oh,
0: ciao a tutti!
1: A domani!

0: avete ascoltato, ridiamoci su.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Sorriso!
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
5: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
9: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
10: Sabato 5 settembre nel cuore di Pordenone ci sarà un appuntamento speciale per celebrare il ventennale del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Figomoro da Caneva. È con noi Michelangelo Agrusti, presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine e figura di riferimento dell'associazionismo industriale e territoriale friulano.
11: Buongiorno a voi.
10: 20 anni fa il Figomoro da Caneva rischiava di rimanere una nicchia contadina locale, mentre oggi è una realtà strutturata e riconosciuta.
11: E diciamo che Camera di Commercio ha avuto un ruolo importante sia per quanto riguarda la produzione del Figomoro, perché per quanto riguarda anche la cipolla rossa di Cavasso, queste nicchie che praticamente riguardavano pochissimi produttori e quasi per autoconsumo, e adesso è diventata una realtà commercialmente rilevante, diffusa in tutto il nord-est ed è apprezzato come prodotto distintivo, diverso da tutti gli altri produzioni di fichi che ci sono in giro per il nostro paese, e quindi ha riscontrato un apprezzamento dei consumatori in modo sempre più pervasivo e diffuso, quindi è stata un'operazione economicamente di grande rilievo.
10: Appuntamento quindi sabato 5 settembre a Pordenone per i 20 anni del Consorzio Figomoro da Caneva. Io ringrazio il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Michelangelo Agrusti.
11: Grazie a voi, buona giornata.
12: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
13: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sorriso!
5: È il momento di Oltre il Liscio!

Cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati, buon pomeriggio e buona settimana a voi tutti da Claudio Prospero e come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. E siamo così arrivati anche all'ultimo giorno di agosto, si va a chiudere anche l'estate meteorologica, ma già si parlano di una sesta ondata di calore per il prossimo weekend. Ancora temperature che andranno a sfiorare i 37-38 gradi. Vabbè, avanti sempre e naturalmente, nonostante tutto, con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Cari ragazzi, partiamo per una nuova settimana di viaggi musicali. Che la musica allora sia con noi. Fuoco alle polveri, partiamo, vai, con Gabriele in Philadelphia ed è una terra promessa. Buona musica, sorrigini!

0: Silvia, Stefano e Marco, l'orchestra di Matteo Tassi, parti, parti con me. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio. Buona settimana a tutti voi, cari ragazzi e cari sorrisini, da Claudio Prospero. Oltre, oltre i lisci, oggi in una versione extra large, ci accompagna questo viaggio musicale sino alle 17, che la musica ovviamente la faccia da padrone e ci accompagni alla grande. Poi attenzione! Attenzione cari ragazzi, nel contesto della 59esima sagra del Peperone, in corso di svolgimento a Zero Branco Treviso sino a domenica prossima, 6 settembre, questa sera, questo lunedì 31, il sorriso in piazza sarà protagonista insieme con i nostri Alex, Iris e Giovanino, con la musica delle grandi orchestre, i gadget e il divertimento naturalmente di Radio Sorriso. Questa sera dunque il sorriso in piazza alla sagra del Peperone di Zero Branco dalle 21 in poi, insieme con Alex, Iris e Giovanino.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

La canzone dei nonni, il Fox, questo nuovo Fox in compagnia insieme di Roberta Bed. Siamo noi ragazzi, quelli con il sorriso per essere, per restare sempre più giovani che mai. La cumbia con Vela e Giuseppe Spinelli, Afrodisiaco.

Bene, bene, anzi, direi di più, cari ragazzi, cari sorrisini belli. Orbene, orbene, orbene, sentite questa bella notizia, bella perché c'è un bel lieto fine che ci arriva dagli Stati Uniti. Per anni ha cercato l'anello nuziale smarrito dal padre nel giardino della casa di famiglia e alla fine è riuscito a trovarlo dopo mezzo secolo. L'incredibile storia arriva dall'Ohio, Stati Uniti, dove il 64enne Jeff Arnett, con l'aiuto di un metal detector, è riuscito a recuperare la fede che il padre John aveva perso tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. John Arnett, sottufficiale della Guardia Nazionale dell'Ohio, aveva smarrito l'anello mentre stava lavando la sua macchina davanti alla propria abitazione a Swanton. L'uomo, convinto che il gioiello fosse scivolato da qualche parte nel prato, non aveva mai smesso di pensare a quell'anello. Circa un anno e mezzo prima di morire aveva chiesto al figlio di fare un tentativo per rintracciarlo utilizzando un metal detector. E come riportato dai media locali, Jeff ha mantenuto la promessa avviando le ricerche nell'autunno del 2013, poco dopo la scomparsa del genitore, deceduto a 78 anni. Nonostante l'inizio stentato e infruttuoso dei primi tentativi, da quel momento la ricerca della fede nuziale si è trasformata in una vera e propria ossessione. Negli anni successivi Arnett è tornato più volte nel giardino della casa della sua infanzia, concentrando gli sforzi soprattutto nei periodi primaverili e autunnali. Nel corso del tempo il terreno gli ha restituito circa 150 oggetti, tra cui chiodi, dadi, bulloni, ma nessuna traccia del gioiello. La svolta decisiva si è verificata qualche giorno fa. Arnett ha deciso di tentare nuovamente l'impresa avvalendosi di un metal detector più sofisticato ricevuto in dono dai suoi fratelli. C'era anche una certa urgenza: la casa d'infanzia, oggi di proprietà dell'ex pastore di famiglia, sarebbe stata presto messa in vendita. Il 64enne temeva che l'avvento di nuovi proprietari potesse precludergli l'accesso al terreno. Quella che appariva come una delle ultime opportunità si è rivelata quella vincente. Dopo appena 5 minuti dall'inizio delle ricerche, lo strumento ha segnalato un oggetto a circa 20 cm di profondità. Si trattava di un anello in oro bianco a 14 carati. Inizialmente Jeff Arnett ha temuto potesse trattarsi di semplice bigiotteria, ma per averne la certezza si è rivolto alla madre Carol, ora novantenne, la quale lo ha riconosciuto immediatamente. Esattamente. E la conferma poi arrivata dal confronto con l'album fotografico del matrimonio dei genitori celebrato nel 1957, in cui la fede era chiaramente visibile al dito di Joe. Tutto è bene ciò che finisce bene, magari dopo 50 anni, ma insomma, dai, una baciata alle note di Promessa de Amor, Doriano e Alice Bell.

I sorrisini naturalmente protagonisti, grandi protagonisti nel nostro viaggio musicale quotidiano con le vostre canzoni, le vostre scelte musicali. Le coordinate per raggiungermi, ovvero la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica 345 48 45 663. Sabrina Borghetti, ti amo.

0: di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 €. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 €. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Sorriso.
11: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

Buona continuazione di pomeriggio, cari sorrisini belli, tutta la musica da ballo, certo che sì, ma ovviamente sempre con il sorriso. Una mazurka, pallina, vai!

mazurka pallina. 0423 73 66 80 e 81 è la linea diretta con lo studio, sms whatsapp 345 48 45 663. Ti saluto Alina in quel di Mogliano. Eccolo Andrea in arrivo con Cosimo, la Danimos Bender.

Cosimo, la Danimos Band con Andrea. Cari ragazzi, ricordo questa sera alla 59esima sagra del Peperone in corso di svolgimento a Zero Branco, protagonista Sorriso. Radio Sorriso con il Sorriso in piazza stasera insieme con i nostri Alex, Iris e Giovannino. La musica delle grandi orchestre, i gadget, il divertimento con il Sorriso in piazza e ospite di questa serata Desiree della Santa Monica Band. Stasera dalle 21 alla sagra del Peperone di Zero Branco Treviso. Desiree al di là di noi.

con Desiree della Santa Monica Band, al di là di noi, l'ospite di questa sera alla sagra del peperone di Zero Branco, Treviso, con il sorriso in piazza insieme con Alex, Iris e Giovannino. Monica Borsato, ogni tanto.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 15:02.
7: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
8: Oggi andiamo a Modena per conoscere più da vicino la cooperativa Chico Mendes. Benvenuta la cofondatrice e responsabile di progetti di produzione, Valeria Vigliazzi, benvenuta.
9: Un piacere.
8: Che cosa avete fatto in questo tempo, innanzitutto partendo dall'idea di fondazione di questa cooperativa?
9: Sì, dunque, la nostra fondazione ha origine durante il nostro lavoro di volontari e cooperanti nell'Amazzonia boliviana, dove venimmo a contatto con popolazioni indigene e contadine che lavoravano la noce dell'Amazzonia e che più di 20 anni fa la vendevano a prezzi risibili a degli intermediari e che non riuscivano neanche a coprire i costi di produzione. Quindi, dopo aver lavorato con loro sulla qualità, sulla raccolta, sui costi di produzione, su tutta la filiera, decidemmo di iniziare questa avventura, che era praticamente orientarli a prendere contatti diretti con le fabbriche, fare un contratto di lavorazione con le fabbriche esportatrici, rimanere proprietari del loro prodotto e, attraverso la certificazione bio e la certificazione per il commercio giusto, trade, e trovare dei clienti che pagassero qui in Italia un prezzo superiore per il loro prodotto di qualità, che è quello che continuiamo a fare con molti altri contadini e con molte altre produzioni.
8: Volete approfondire la conoscenza della cooperativa Chico Mendes di Modena? Bene, andate sul nostro sito classe1.it, c'è la sezione podcast e potrete ascoltare queste interviste in versione integrale. Buon ascolto!
7: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
10: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Patrizia Ceccarelli con la famiglia di una volta. Cari ragazzi, cari sorrisini, siamo sempre noi, ovviamente siamo solo noi quelli con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai, e c'è anche un sorriso in piazza. Ma signora Iris,
1: con il turbo, un sorriso con il turbo.
0: Lei come la sta, signora Iris?
1: Io sto benissimo, mi sto, vede, preparando psicologicamente per la serata di questa sera.
0: Dove saremo con il sorriso in piazza?
1: Saremo a Zero Branco, alla Sagra del Peperone, quindi non potete mancare.
0: Ok, nel contesto allora della 59esima Sagra del Peperone in corso di svolgimento a Zero Branco, questa sera con il sorriso in piazza, insieme con la signora Iris,
1: sì,
0: c'è Alex, c'è Giovannino, e ospite di questa serata, l'avevo annunciata prima, Desiree della Santa Monica Band. Insomma, una bella serata ricca di musica, divertimento, i gadget di Radio Sorriso, meglio di così.
1: E la bella musica.
0: E la bella musica.
1: Quella delle grandi orchestre.
0: Assolutamente. Quando incrocia.
1: Adesso mi metto anch'io con le braccia incrociate come il signor Claudio.
0: Bene.
1: Dov'è che siamo questa sera?
0: Alla Sagra del Peperone, Zero Branco, Treviso. Bene.
1: Bravo, signor
0: Sagra
1: Claudio.
0: Che proseguirà sino a domenica prossima, 6 settembre, questa sera piacevolmente insieme con il sorriso in piazza. Bene.
1: Con? E chi c'è? Sono Iris,
0: Alex, Giovannino e poi ospite della serata Desiree della Santa Monica Band.
1: Vi aspettiamo dove?
0: A Zero Branco Treviso. Buona musica. Luciano Lanzi con Marianna Santese, Nero Veleno.

del nostro viaggio musicale odierno, il nostro viaggio musicale quotidiano. Facciamo tappa a Verona e a Bologna. A Verona salutando Giampaolo insieme con i fisarmonicisti, il Paso Doble Olindo, e poi a Bologna Castiglion dei Pepoli andando a salutare Enzo. Allora, con l'SMS che mi ha inviato Enzo, il brano è già passato. Rimaniamo in tema omaggiando la Romagna, subito dopo sempre con il grande evento protagonista, la Romagna nel cuore.

con Mauro Ferrara, il grande evento e la Romagna nel cuore. Facciamo tappa in quella di Riese, balla salutando Gabri insieme con Marco Z e Primavera.

salutiamo adesso, andiamo nella Lunigiana, Luca, andiamo a salutare Sara, le nuovissime canzoni con protagonista Marco e il Clan, questo valzer lento nuovissimissimo, Tu mi piaci, Marco e il Clan.

0: è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

Dios, pampa mia, meravigliosa, meravigliosa atmosfera, ed è tutta la musica da ballo, sempre con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai. Buona continuazione, buona compagnia a voi tutti, cari ragazzi, da Claudio Prospero, la Kizomba insieme con Rossella Ferrari, i suoi Casanova, lontano.

Pietro Galassi sulla strada. Ricordo l'appuntamento di questa sera con il sorriso in piazza. Alla 59esima sagra del peperone di Zero Branco Treviso, la musica, tutta la musica delle grandi orchestre insieme con i nostri Alex, Iris e Giovannino, i gadget, il divertimento con il sorriso in piazza e ospite della serata Desiree della Santa Monica Band. Stasera alla sagra del peperone di Zero Branco Treviso con Alex, l'amore è l'amore.

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 16 e 3 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Ceprano e Frosinone per traffico intenso. Code a tratti anche tra Magliano Sabina e Orte, anche in questo caso per traffico intenso. E ancora traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
13: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
14: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
16: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: L'orchestra di Daniele Cordani con Pamela Mojito.

su di giri per dare così inizio, per dare così fuoco alle polveri a questa terza ora insieme. Oggi il nostro viaggio musicale in versione extra large sino alle 17, dunque andremo a chiudere poi oltre liscio e già entreremo nello spazio dedicato a tutti i colori della musica. Bene, prima di proseguire con le altre tappe musicali arriva un bel country con Ornella Nicolini, La Fattoria. We'll be right back.

Cemotappa a Treviso, salutando primo con Marianna Lanteri, Penna Nera, poi da Treviso a Verona con un saluto per tutti i sorrisini da Paolo, un abbraccione a te, ciao Paolo, Daniela Cavanna a seguire con Time Machine.

Time Machine. Facciamo tappa a Padova andando a salutare Gabriele con Michael Diaz, A volte basta una canzone. Poi da Padova ci spostiamo in quella di Campodoro, sempre la provincia di Padova, andando a salutare Francesco subito dopo con la tromba di Roberto Scaglioni.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

genio. Che peccato, alle 16:39 l'ultimissimo segmento del viaggio musicale odierno di Oltre il Liscio. Oltre il Liscio oggi in edizione in versione extra large, staremo insieme sino alle 17 e già siamo entrati nello spazio radiofonico dedicato a tutti i colori della musica. Vado in quella di Peseggia, facciamo tappa a Peseggia di Scorzè salutando Serenella insieme con Omar Codazzi, Pagine Belle, e un altro saluto inoltre a Vilma di Marostica. Omar Codazzi, Pagine Belle.

questa sera a Zero Branco Treviso, in occasione della 59esima sagra del Peperone, protagonista il Sorriso in Piazza, in sostituzione dell'orchestra di Renzo Biondi, al quale mandiamo un augurio di una prontissima guarigione. Stasera con Alex, con Iris e Giovannino, la musica delle grandi orchestre, i gadget e il divertimento di Radio Sorriso, con il Sorriso in Piazza e ospite della serata Desiree della Santa Monica Band, alla sagra del Peperone di Zero Branco Treviso questa sera dalle 21:00.

con Elena Cammarone, che evita l'ultima tappa per quanto riguarda il viaggio musicale odierno di Oltre Liscio. Fa l'ultima tappa, ci porta in quelle di Ariano Polesine, andando a salutare Tony con Mauro Rizzi, Una Voce.

0: colori della musica che proseguono adesso con il nostro Luca e i colori della musica e poi un bel cocktail di sera, vero? Ciao Luca, buon pomeriggio.
1: Facciamo un cocktail stasera?
0: Assolutamente sì, bravissimo, assolutamente sì. Però per te è sempre analcolico.
1: Analcolico, no, assolutamente, no, assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Buon pomeriggio Claudio, buon pomeriggio Sorrisini, ben ritrovati. Buon lunedì, buon ultimo lunedì del mese di agosto, tra l'altro.
0: Ed è come dicevi in apertura, è anche l'ultimo giorno dell'estate meteorologica. Domani inizierà l'autunno, però per il prossimo weekend è prevista una sesta ondata di calore.
1: Ah, molto bene, ma io sono in ferie. Quindi...
0: Ah, beh, allora, beh, a te va anche bene. Allora.
1: Ecco, esatto, io a te sarò al fresco, bene.
0: Bene, esatto. E speriamo che essere
1: che sia fresco anche qui.
0: Anche qui. Bene, allora noi ci salutiamo. Per chi non sarà questa sera, per chi non sarà a Zero Branco, alla sagra del peperone con il Sorriso in piazza, se lo gradite io vi aspetto invece a gentile richiesta su Sorriso TV, il sorriso che conquista con il mio fratellone Vittorio del Canfin dalle 20:30, e ci salutiamo proprio con il Canfin insieme con la Teresina. Grazie a tutti voi per aver condiviso questo nostro pomeriggio insieme, un viaggio musicale che naturalmente riparte domani dalle 14. Ciao Luca.
1: Ciao Claudio,
0: buon lavoro a te e poi buone vacanze, buon tutto.
1: Grazie mille.
0: Bene, grazie Sorrisini, buona serata, a risentirci la Teresina.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando i colori della musica.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso, la musica. Chiedila allo 0423 736680.
6: Sono le 17:00.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Prolungamento dell'estate su tutta l'Italia. L'espansione dell'anticiclone subtropicale terrà infatti lontane le perturbazioni, spingendo le temperature fino a 10 gradi centigradi oltre le medie stagionali. Questo non solo nelle pianure del nord. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà di settembre, con un progressivo cedimento dell'alta pressione. Al termine della partita di calcio di Serie A tra Milan e Venezia, disputata a Milano venerdì 28 agosto, un sostenitore del club lagunare sarebbe finito al pronto soccorso. Lo riporta l'associazione L'Unionista, che parla di un episodio allarmante e comunica di aver segnalato i fatti alle autorità del capoluogo lombardo. Si sarebbe verificato nelle fasi finali del deflusso dallo stadio a fine gara per mano di uno steward. Sarà l'attrice statunitense Laura Dern a tenere il discorso dedicato a George Clooney durante la consegna all'attore, regista e produttore statunitense del Leone d'Oro alla carriera, mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Questo in occasione della serata inaugurale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. È tutto.
9: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso. sorriso.
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina la voce di Lara Agostini, Lara Agostini Band, e ringraziamo appunto l'orchestra di Lara Agostini per il brano del mese. Buonasera Sorisini, anzi buon pomeriggio dai, per la buonasera ce lo diciamo tra qualche oretta. Ben ritrovati lunedì 31 agosto 2026, le 17:08 proprio in questo momento, e siamo qui in diretta con i colori della musica e a tenervi compagnia naturalmente la voce di Luca. Oggi saremo in una versione extra large fino alle ore 20, adesso un'oretta di colori della musica e poi passeremo a cocktail di sera, ma naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vi aspetto naturalmente numerosi, numerosissimi, con le vostre richieste musicali al 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. Adesso andiamo con una bella cumbia, Lella Blu con Viaggia con me.

Orchestra Serena Lo Faro con Romagnola, questa bella mazzurca sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vi ricordo, sorrisini, che questa sera c'è un grandissimo appuntamento imperdibile, mi raccomando, quindi questa sera andiamo tutti quanti alla Sagra del Peperone. Ebbene sì, a Zero Branco in provincia di Treviso, perché ci sarà il Sorriso in piazza con Alex, Iris e Giovannino a partire dalle ore 21. Quindi mi raccomando, non mancate. E noi saremo in sostituzione dell'orchestra di Renzo Biondi, al quale facciamo un augurio di prontissima guarigione. Quindi auguri a Renzo Biondi e naturalmente noi saremo lì per tenere una bellissima serata ricca di divertimento, bella musica, balli, risate. Beh, insomma, sapete come sono le nostre serate. Non ci si annoia sicuramente e si va sicuramente a casa con il sorriso in tutti i sensi, in tutti i sensi. Quindi mi raccomando, questa sera dalle ore 21 con Alex, Iris e Giovannino, la Sagra del Peperone, il Sorriso in piazza. Ma adesso continuiamo con un bel moderato, è il momento di Davide Montali, Quando mi innamoro.

Il ballo del sergente Alex So featuring Radio Sorriso, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E cari sorrisini, continuiamo con le vostre richieste, i vostri saluti, e vado a salutare l'amica Barbara da Lodi, che aveva il piacere di ascoltare appunto un brano del nostro direttore Alex, e ti ho accontentato con molto piacere, cara Barbara. Un abbraccio forte, una buonissima serata e grazie per essere all'ascolto naturalmente di Radio Sorriso. Saluto anche Gabri di Vallà, che mi ha telefonato per un salutino e per augurarmi buone vacanze. Grazie mille Gabri, una buona serata anche a te, e naturalmente ci risentiamo prestissimo. E poi saluto anche Ines da Villa del Bosco, in provincia di Padova, anche lei sempre all'ascolto di Radio Sorriso, è lì a casa al fresco e ci sta ascoltando, e naturalmente è contenta perché le teniamo sempre tanta compagnia e si complimenta soprattutto con la bella musica che riusciamo a fare ascoltare. Questo ci fa molto molto piacere. Vi ricordo, sorrisini, anche l'argomento del giorno, perché ormai l'estate, diciamo che se ne sta andando, no? E quindi l'estate è un modo tutto suo di far succedere le cose: un incontro casuale, un gesto inaspettato, un amore nato sotto le stelle, un'amicizia speciale, un'avventura improvvisata, un'occasione che ha cambiato qualcosa nella vostra vita. Quindi vi chiedo, così da commentare, qual è il gesto, l'incontro o la storia più bella che vi è capitata proprio d'estate? Beh, fatemelo sapere, raccontatemelo al 345 48 45 663, che naturalmente è il numero per la messaggistica, oppure potete anche telefonarmi, io poi prendo nota, 0423 736 680 o 736 681. E andiamo adesso con una bella cumbia, è il momento di Veronica Cuneo con La Filanda.

0: Questa bella polca, Otto Volante, Gigi Chiappin, Orchestra del Cuore, sempre qui su Radio Sorriso. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, piccola pausa, ma poi torniamo con la bella musica delle grandi orchestre e naturalmente in compagnia di Luca fino alle ore 20.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Sorriso!
9: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Sorriso!
14: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per il brano del mese. Cuba Libre Amor, Luca Roncari, sempre qui su Radio Sorriso. Le 17:39 minuti e sempre lunedì 31 agosto 2026. Oggi vi chiediamo quale ricordo, quale gesto, quale incontro, quale storia bella vi è capitata proprio d'estate. Un amore nato in vacanza, un incontro che non avete mai dimenticato, un gesto che vi ha sorpreso, un'occasione nata per caso è diventata una storia da raccontare. Beh, dai, ce ne sono di cose belle vissute d'estate, quindi fatemi sapere la vostra, naturalmente insieme anche alle vostre richieste musicali. 345 48 45 663 per la messaggistica, oppure mi potete telefonare allo 0423 736 680 o 736 681, come ha fatto Anna da Trieste, che mi ha telefonato per un salutino. Purtroppo oggi non la posso accontentare perché ha fatto una richiesta musicale ieri, però sicuramente i saluti arrivano con tanto tanto affetto, cara Anna, e naturalmente grazie mille per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Adesso è il momento di un bel Tiburon, un po' di energia con Omar Lambertini, L'animale.

Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questo bel lento Diego Zamboni con Alleluia di Coen e vado a salutare l'amica Ornella da Verona che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Grazie mille Ornella per il tuo messaggino arrivato al 345 4845 663 e grazie quindi per la tua richiesta. Una buona serata e buon ascolto sulle frequenze di Radio Sorriso. Saluto anche Gianna da Treviso che ha apprezzato molto e sta apprezzando molto la nostra musica. Questo mi fa molto molto piacere, cara Gianna, un abbraccio forte e una buonissima serata. Adesso è il momento di una bella cumbia.

Orchestra Marco e il Clan con Rosse Rose. Vado a salutare l'amico Rocco da Tombelle di Vigo Novo in provincia di Venezia, che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio carissimo Rocco, una buona serata e naturalmente sono felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Dalla regia mi dicono che Iris e Giovannino sono in arrivo in quel di Zero Branco. Eh sì, perché cari sorrisini, per chi si fosse messo all'ascolto da poco, vi ricordo che questa sera alla Sagra del Peperone a Zero Branco ci saremo noi di Radio Sorriso con Sorriso in Piazza, insieme a Iris e Giovannino. Naturalmente ci sarà anche Alex, quindi a partire dalle ore 21 si balla, ci si diverte, si sorride, si canta e poi c'è l'ospite anche d'eccezione, perché ci sarà Desiree della Santa Monica Band che si esibirà appunto in questa fantastica serata, e noi saremo lì in sostituzione dell'orchestra di Renzo Biondi, al quale facciamo un augurio di prontissima guarigione. Quindi mi raccomando, stasera tutti alla Sagra del Peperone a Zero Branco in provincia di Treviso. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Teresa da Treviso che mi richiede il prossimo brano. Anzi, lei mi ha richiesto in realtà l'orchestra, io ho scelto poi il brano, essendo avendo metà cuore in Carnia. Ecco, ho scelto per te carissima Teresa Primavera in Carnia, Trio Pacai e Stefano, questa bella polca. Chiudiamo i colori della musica e ci ritroviamo tra pochissimo con Cocktail di Sera, che ci terrà compagnia fino alle ore 20, e anch'io vi terrò compagnia fino alle ore 20, naturalmente, la voce di Luca.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
3: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: L'ora esatta è stata offerta da...
6: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Muore a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Era padre di 3 figli, lavorava in appalto per Bartolini. Oggi gli scadeva il contratto, temeva che non gli venisse rinnovato. Calcio: dopo un weekend che consegna a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio, la seconda giornata di Serie A si chiude con 2 posticipi del lunedì: Lecce Roma e Atalanta Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: 0423 736 680, un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.

Rientriamo in diretta, buonasera Sorrisini, le 18:06, lunedì 31 agosto 2026, cocktail di sera con Luca fino alle ore 20. Abbiamo ascoltato Roberto Tagliani con Per Sempre Sì e vado a salutare gli amici Guglielmo e Emanuele da Mercato San Severino che avevano il piacere di dedicare a Raffaello questo brano. Un abbraccio forte, una buona serata e grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso, naturalmente immagino tramite la nostra applicazione o il sito internet, ecco, quindi questo ci fa molto molto piacere. Tra l'altro vi ricordo Sorrisini che abbiamo un'applicazione davvero fantastica, completamente gratuita, che potete scaricare sui vostri dispositivi per portare Radio Sorriso sempre con voi, e non solo Radio Sorriso ma potete trovare anche Sorriso TV e poi naturalmente restare sempre aggiornati sugli eventi della radio più giovane che mai e anche di chiedere i biglietti che mettiamo in palio appunto per voi Sorrisini. Quindi un'app completamente gratuita ma anche davvero molto molto completa a 360 gradi, quindi mi raccomando scaricatela e ditelo a tutti di ascoltare Radio Sorriso e di scaricare l'applicazione di Radio Sorriso. Andiamo adesso con un bel foxtrot Angelotto con Il Tifoso.

Fabio Barbero direttamente da San Liscio 2026 con Labirinto, questo bel valzer, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Ma continuiamo adesso con un bel ballo di gruppo, è il momento di Orlando Campanini con Me Gusta.

La Danimos Band con Marzio, l'amore mi perseguita, naturalmente sempre qui sulla radio più giovane che mai, e vado a salutare anche l'amica Maria di Mira che mi ha telefonato per un saluto, e oggi è un po' accaldata Maria, però naturalmente sempre all'ascolto della nostra radio più giovane che mai. Ciao cara, una buona serata, un abbraccio forte. E poi saluto Bruno da Albignasego in provincia di Padova, che lui è un ballerino provetto e ha il piacere di ascoltare il prossimo brano che sta per andare in onda. Io ho scelto la versione di Marianna Lanteri, caro Bruno. Amanti, questo bel valzer lento, naturalmente, tutto per te. Ciao Bruno.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Sorriso
5: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.

Ti aspetterò domani, Graziano Cianni, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. E proprio Graziano Cianni, insieme a Linda Biscaro e Matteo e a tanti altri ospiti, saranno presenti al primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, il pranzo degli ascoltatori. Naturalmente con gli speaker di Radio Sorriso ci sarà tanta allegria, divertimento, musica e buon cibo e tante sorprese. Ci saranno appunto Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti, ma per scoprirli dovete restare sintonizzati, mi raccomando. Menù a 42 euro, tutto compreso, e sul sito www.sorriso.it, e vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, trovate tutti i dettagli di questa fantastica giornata da trascorrere tutti assieme. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, in orario ufficio. Al di fuori dell'orario ufficio io vi invito sempre a telefonare allo 0423 7366 80 o 7366 81, i consueti numeri della diretta, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi all'elenco dei graditissimi ospiti. Quindi sorrisini, non mancate, mi raccomando, al primo pranzo autunnale di Radio Sorriso, naturalmente in quel del Belvedere a Tricesimo in provincia di Udine. Saluto Nazarena da Roccafranca, un abbraccio Nazarena, un abbraccio forte, grazie anche a te per esserci sempre, grazie mille davvero, grazie mille davvero. Speriamo che oggi tu non sia stata come la dea bendata anche oggi, ecco, direi basta, è stato sufficiente, giusto? Saluta anche tutta la tua splendida famiglia, un abbraccio di cuore. E poi saluto anche Flora da Brescia, che era persa perché ci sono stati dei problemi con le frequenze, visto il brutto tempo dei giorni scorsi, e ci aveva perso, era veramente disperata, ma fortunatamente abbiamo fatto delle prove, ha fatto dei tentativi e ci ha ritrovato, ecco, quindi adesso è contentissimo. Un abbraccio Flora e una buonissima serata. E poi saluto Rosetta da Cervignano, che mi richiede il prossimo brano, un bel valzer, Cimitero di Rose, naturalmente interpretato da Farfilò, Ricordificio Musicale.

Rossella Ferrari e Casanova, il canto del mare. Vado a salutare Giovanni da Montecchio Maggiore che oggi si è dedicato alla pulizia della sua moto. Il weekend è stato in giro a fare le sue belle escursioni e oggi naturalmente ha fatto un po' di pulizia. Aveva il piacere di ascoltare appunto il canto del mare. Grazie mille Giovanni e una buonissima, buonissima serata. Saluto anche Virginia da Vicenza, sono Luca, cara Virginia, e il brano che mi richiedi purtroppo non può andare in onda perché l'artista è già passato, ma se hai un'altra richiesta musicale ti accontento con molto molto piacere, tanto so che sei sempre all'ascolto di Radio Sorriso e trovi me Luca fino alle ore 20 con Cocktail di Sera, quindi ti aspetto con un'altra richiesta musicale. Ma continuiamo adesso con un bel tango, è il momento di Mirko e il Moleggiato con Grazie, Prego, Scusi.

Claudia Scarciafrate, Binario 3, questa bella cumbia, sempre qui sulla radio più giovane che mai. Vi ricordo i contatti telefonici per raggiungermi, la messaggistica 345 4845 663. Se avete il piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. Tra l'altro vi ricordo che questa sera su Sorriso TV ci sarà il nostro Claudio Prospero insieme a Vittorio del Canfin con A Gentile Richiesta a partire dalle ore 20:30. Quindi per chi non potrà andare alla Sagra del Peperone con il Sorriso in piazza in quel di Zero Branco Treviso, potrà sicuramente vedere appunto e richiedere i brani, i video musicali A Gentile Richiesta con Claudio e Vittorio del Canfin a partire dalle ore 20:30, naturalmente su Sorriso TV. Adesso vado a salutare l'amica Sonia da Conegliano che mi richiede il prossimo brano. Abbiamo concordato, Sonia, ecco, anzi ti ringrazio, sei stata gentilissima, abbiamo concordato questo brano, una bella polca Dante Effetto Musica con Allegrissima, e noi ci risentiamo tra pochissimo per la seconda ora in mia compagnia, anzi no, andiamo alla terza ora in mia compagnia, in compagnia di Luca fino alle ore 20 con Cocktail di Sera.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Sorriso
3: 0423 736680. Chiedi adesso la tua canzone da ballare.
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 19:00.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. L'immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Chiudiamo occupandoci di calcio. Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Paola Fabiani, La vita è bella, sempre qui su Radio Sorriso, e ringraziamo le edizioni Classe 1, edizioni di Radio Sorriso, per il brano del mese. Vado a salutare l'amico Roby da Belluno, che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. Un bel terzinato, bastava poco, Pietro Galassi. Ciao carissimo e una buonissima serata.

La voce di Giorgia, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, queste notti magiche. Scusate, vado a salutare Virginia da Vicenza che aveva appunto il piacere di ascoltare un brano dell'Orchestra Bagutti e ho scelto per te appunto questo, sperando di fare cosa gradita. Un abbraccio cara Virginia, una buona serata e ci risentiamo presto. Grazie, che mi auguri delle buone ferie. Saluto anche Rita da Udine che mi ha telefonato per un salutino e anche lei molto carinamente mi augura delle buone ferie. Ma torno sorrisini, non vi abbandono, non preoccupatevi. Qualche giorno di pausa, ma ci sono e poi vi porto sempre con me, non preoccupatevi. Vado a salutare Anna da Ponzano Veneto che ieri ha compiuto gli anni, è stato il suo compleanno e aveva il piacere di ascoltare una bella mazurka, però ha lasciato a me scegliere. Beh, io insomma non potevo che fare questa bella cosa, visto che è a disposizione, cara Anna, proprio per te, Orchestra Ruggero Passarini, questa bella mazurka dal titolo Anna. Auguroni e buon compleanno.

E abbiamo ascoltato Basterà, Luca Bergamini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. E vi ricordo l'appuntamento per questa sera, Sorrisini, imperdibile, perché alla Sagra del Peperone a Zero Branco in provincia di Treviso ci saremo noi con Sorriso in Piazza. Alex, Iris e Giovannino, e ospite ci sarà Desiree della Santa Monica Band. Quindi a partire dalle ore 21 si fa casino assolutamente, con tanta bella musica, con tanti sorrisi e soprattutto tanto tanto ballo, naturalmente in compagnia degli speaker della radio più giovane che mai. E noi adesso continuiamo con la musica e andiamo ad ascoltare una bella polca, Claudio Nanni con Mozart in Romagna, naturalmente sempre qui sulla radio più giovane che mai.

0: E siamo di nuovo in diretta, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato Monica Cherubini con Quando ci si innamora, ma direttamente da Zero Branco, dalla sagra del peperone, abbiamo in collegamento Giovannino ed Iris. Ciao Giovannino.
1: Ciao Luca, buonasera a tutti gli ascoltatori. Questa sera grandissima serata proprio alla sagra di peperone di Zero Branco. Vi aspettiamo perché noi siamo carichi e logicamente non vediamo l'ora di farvi ballare, di farvi divertire. Poi abbiamo anche una super ospite, Desiree della Santa Monica Band, quindi altra grande musica. E allora questa sera dovete venire tutti alla sagra del peperone a Zero Branco, giusto Iris?
2: Giustissimo, e ci saremo io, Giovannino, Alex, il nostro Massimiliano, Desiree, come ha detto anche il buon Giovannino, ma ci sarà sicuramente una serata di ballo, che questa è la cosa importante.
0: Bene, bene, mi fa molto molto piacere, passerò anch'io, quindi ci sarò anch'io a darvi un salutino.
2: Beh,
0: a venire
2: a fare. Anche Luca, quindi sì. Sarà un modo, anche perché devi sapere Luca che la maggior parte degli organizzatori di Zero Branco sono tutti ascoltatori di Radio Sorriso.
0: Fantastico, fantastico, questo ci fa molto molto piacere, quindi ancora di più è bello essere lì.
2: Altra cosa importante, scrivete a Luca, in questa mezz'ora ci sarete dei nostri, dai, ne approfittatene, un'altra serata con Radio Sorriso. Tra l'altro stamattina proprio dicevo in radio che probabilmente ci sarà qualche piccola sorpresa, in realtà la sorpresa è stata questa sera. Noi salutiamo e facciamo un grosso in bocca al lupo naturalmente anche a Renzo Biondi, che non sta bene purtroppo, com'è in caso così di influenze, si blocca a letto e non c'è la possibilità magari di far di meglio, anche perché lo sappiamo, insomma, quest'estate è stata un'estate molto torrida, di conseguenza il fisico magari è anche messo un po' a dura prova.
0: Esatto, l'importante appunto che stia meglio, ma insomma ci siamo noi questa sera a tenere compagnia al pubblico di Zero Branco, della sagra del peperone, giusto?
2: Quindi vi aspettiamo tutti quanti a Zero Branco, alla sagra del peperone, la Proloco di Zero Branco vi aspetta a braccia aperte, anche noi di Radio Sorriso.
0: Bene, e si mangia, vero? Beh, immagino proprio di sì, giusto Iris?
2: Anche noi stavamo scegliendo il menù, quindi
0: sentivo fuori dalla diretta, infatti sentivo fuori dalla diretta il menù che stavi suggerendo a Giovannino, ecco.
2: Sì, ci sono delle cose molto molto interessanti.
0: Va bene, poi proverò anch'io.
2: Naturalmente a farla da padrone il peperone.
0: Beh, certo, immagino.
2: E anche la possibilità di mangiare per chi è vegano.
0: Ah, bene.
2: E anche questa possibilità, sì.
0: Bene.
2: Quindi, insomma, un po' per tutti.
0: Ottimo. Bene, allora vi lascio.
2: Naturalmente se uno non piace il peperone, ricordiamo, non c'è, cioè c'è anche altro, non è che è solo tutto a base di peperone.
0: Bene.
2: Vediamo che questa è la festa del peperone, festa che ormai conosciamo da tanti tanti anni.
0: Esatto. Ottimo. Bene, allora buoni preparativi, buona cena e poi ci vediamo questa sera assolutamente.
2: Grazie Luca, grazie a tutti i sorrisini.
0: Grazie.
2: Giovanni.
0: Sì, va bene. Ciao.
1: E allora vi aspettiamo questa sera, appuntamento imperdibile in quel di Zero Branco. Noi siamo già quasi pronte, Ora Luca, noi andiamo a cenare, tu non lo dire questo.
0: Non si è sentito Giovannino, vai tranquillo, non siamo in diretta.
1: Mi hai tolto direttamente, va bene, ci vediamo dopo, ciao,
0: ci siamo, ciao cari, buoni preparativi, buona cena e buona serata per questa sera, ci vediamo dopo assolutamente, grazie,
1: ciao,
0: ecco, bene, i miei colleghi sono carichissimi e prontissimi, quindi mi raccomando, appunto come ha detto Iris, se ci sarete, beh, fatemelo sapere in questa mezz'oretta che ci tiene compagnia ancora al 345 48 45 663 oppure telefonate allo 0423 7366 80 7366 81 e fateci sapere se ci sarete anche voi alla sagra del peperone a Zero Branco in provincia di Treviso con noi di Radio Sorriso, Sorriso in Piazza, e naturalmente ospite Desiree della Santa Monica Band. E adesso sorrisini, un piccolo break e ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera.
3: State ascoltando Cocktail di Sera.
4: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
13: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Hit Universal Fun.
15: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

E rientriamo in diretta con Manuel Malanotte, Atlantica, questa bella novità 2026, una bella cumbia. Ovviamente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera. Le 19.40, 41 proprio in questo momento, e ancora pochi minuti di diretta, poi ci salutiamo. Quindi se avete qualche richiesta dell'ultimo minuto, 345-4845-663 per la messaggistica, oppure se avete il piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. Adesso è il momento di un bel terzinato, l'orchestra Irodigini con una vecchia canzone italiana.

informazione e a noi fa super piacere. Ciao Giampaolo e nuovamente una buonissima serata. Vado a salutare Monica da Lendinara che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. Un bel terzinato, Ruggero Scandiuzzi con Fiume. Ciao carissima e grazie infinite a te per la tua richiesta musicale. Buona serata. E il brano è tutto per te.

Ciancia, Doriano e Alice Bende, sempre qui su Radio Sorriso, ed è arrivato il momento dei miei saluti. Prima saluto però Caterina Dagonas, che mi augura una buonanotte e mi dà appuntamento a domani. Va bene Caterina, a domani, una buonanotte, un abbraccio anche a te, naturalmente si scherza. Io vi saluto sorrisini, ma vi ricordo gli appuntamenti della serata. Subito dopo di me ci sarà Alex con Sorriso Grandi Firme qui su Radio Sorriso, poi su Sorriso TV Claudio Prospero con Vittorio Del Canfin per a gentile richiesta a partire dalle 20:30, e poi grande serata questa sera alla Sagra del Peperone in quel di Zero Branco in provincia di Treviso con Il Sorriso in Piazza, dove ci saranno appunto Alex, Iris e Giovannino, e poi ospite ci sarà Desiree della Santa Monica Band. Ricordiamo che siamo lì appunto in sostituzione dell'orchestra di Renzo Biondi, che al quale non sta molto bene, facciamo tantissimi auguri di pronta guarigione. Quindi una serata ricchissima di appuntamenti, quelli con noi di Radio Sorriso, come sempre, d'altronde, come sempre. Vado a salutare Erminio, eccolo qua, Erminio da Loreggia, che si è aggiudicato l'ultimo spazietto musicale. Questo bel terzinato, Edmondo Comandini con Milioni di Rose. Ciao Erminio, il brano naturalmente è tutto per te. Sorrisini, noi ci risentiamo presto, vado qualche giorno in ferie, ma torno. E come sempre mi raccomando, voi fate i bravi ma non troppo. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Sorriso Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili e soleggiate sulle regioni del nord Italia con clima estivo, caldo ma senza eccessi, avremo comunque temperature massime oltre i 30 gradi in Val Padana. Da segnalare qualche nota instabile sui rilievi alpini settentrionali e sulle Dolomiti tra pomeriggio e sera con qualche breve temporale. Situazione simile anche martedì. Qualche annuvolamento al mattino a ridosso dei rilievi, poi nel pomeriggio ancora dei fenomeni temporaleschi, segnatamente sulle Alpi centro-orientali tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Sul resto della nord ancora sole e prevalenza di temperature estive. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
6: Sorriso.
0: È il momento di Sorriso grandi firme.
14: Certo.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
14: Cerco le mie mani, ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex

0: Chissà, Raul Casadei ha sorriso, grandi firme, sorrisini, buonasera, buon inizio di settimana, ma buon ultimo giorno del mese di agosto, oggi è proprio il 31. Io sono pronto ad accompagnarvi con le cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato con questo brano del 1947, Chissà, di Osvaldo Farres. Un brano che parla di amore e incertezza sentimentale. Una persona cerca risposte dall'amata, ma riceve sempre un forse, simbolo di indecisione e desiderio di conoscere i veri sentimenti dell'altro. Il brano parla dell'incertezza in amore e della frustrazione di non ricevere una risposta chiara. Proseguiamo in musica, arrivano i romantici italiani con L'Italiano. Andiamo a salutare e a ricordare il grande Toto Cutugno, anno 1983, un brano che parla di identità italiana e orgoglio nazionale. Il brano descrive con affetto e ironia pregi, difetti e abitudini degli italiani, raccontando l'amore per il proprio paese. È una canzone che celebra l'essere italiano, diventata famosa in tutto il mondo. E anche noi stasera la cantiamo in questo bel lunedì sera a sorriso, grandi firme.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.

0: state ascoltando Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Per Elisa con Mary ed Elisa, anno 1981, per questo successo di Alice, che parla di amore, gelosia e tradimento. La protagonista si rivolge a un uomo che l'ha lasciata per un'altra donna. Elisa, appunto, esprime dolore, rabbia e delusione. Parla della fine di un amore e della sofferenza provocata da un tradimento. Proseguiamo ancora con la musica italiana. Con Rita Del Mare ascolteremo un brano di Eros Ramazzotti del 2018, Per le strade, una canzone. Un brano che è stato riproposto veramente da tantissime orchestre del settore da ballo, perché si presta davvero alla pista. Dall'album Vita ce n'è ascolteremo questo brano, che parla di amore per la musica e voglia di vivere. La canzone racconta la musica come compagna di viaggio, capace di unire le persone e accompagnarle lungo le strade della vita. È un invito a vivere, condividere emozioni e lasciarsi guidare dalla musica. Per le strade, una canzone. Rita Del Mare, a Sorriso, grandi firme.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Una notte perfetta con Mary Rinaldi, questa Perfect Symphony, il valzerino meraviglioso, questo successo di Ed Sheeran e Andrea Bocelli, anno 2017, dall'album Divide, amore e perfezione di una relazione. Questa è la versione italo-inglese di Perfect, in cui l'amore viene descritto come qualcosa di unico, profondo e perfetto, capace di rendere speciale la vita. È una canzone romantica e una romantica dichiarazione d'amore arricchita dalla voce di Andrea Bocelli. Chiudiamo in grandissimo romanticismo, e questo dovete dedicarlo a tutte le vostre sorrisine e viceversa, perché con Nicola Congio ascolteremo Perdere l'amore. Perdita, rimpianto e dolore per la fine di una storia. Anno 1988, in cui il protagonista riflette sulla sofferenza di perdere una persona amata e sul rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere.

È una canzone intensa sulla fine di un amore e sulle difficoltà di ricominciare. Quindi non è proprio una grandissima dedica d'amore, però dai, vi sproniamo a non lasciarvi mai, questo sicuramente. Intanto io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi lascio con Perdere l'amore, la grande voce di Nicola Congiu qui a Sorriso Grandi Firme, e per quanto mi riguarda noi ci risentiremo venerdì sera, sempre puntualissimi 20:30 qui sulle frequenze del Sorriso, sempre con il vostro Alex. Un bacio, un saluto, un sorriso e buona serata a tutti voi. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso!
7: Cari amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Da ogni euro se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre
12: fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Sorriso.
13: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Sorriso!
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 22 e un minuto.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo, 30 minuti in pista.
2: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il governo italiano ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con la Spagna per altri 15 giorni. Il 31 agosto la scadenza del mese di sospensione dell'accordo Schengen che ha portato al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico. Questo in seguito ai disordini avvenuti a Ceuta. Attacco da parte di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Il governo proroga la chiusura di Schengen con la Spagna e la conferma che Giorgia Meloni fa propaganda per fini elettorali utilizzando tante bugie, ma non si occupa dei problemi degli italiani, come gli stipendi bassi e la crisi climatica che sta mettendo in ginocchio l'Italia e anche il mondo.
3: Sono in aumento le persone più facoltose del pianeta. Nel 2025, con un patrimonio personale superiore a 30 milioni di dollari, sono 556.850, stabilendo un nuovo massimo storico. Nell'arco di 12 mesi la platea è cresciuta del 14,4%. Nelle sale cinematografiche italiane, record di incassi e di presenze tra giovedì 27 e domenica 30 agosto, consolidato l'ottimo andamento del box office italiano, con un incasso complessivo di quasi 7 milioni di euro per 850.525 spettatori, più 62%. È tutto.
5: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.